Yeah, coffee, oh, yeah, coffee. Yeah, power, yeah, power. Yeah, coffee, I could do, yeah, yeah, I could do. Eba cha obi ari di tem o obi ari di tem o di wa di tem a wa furu ba kase a wa furu ya kase a so a o ba yare o yare so so a o ti bi eni di bio eti ya sese obi a be di tem tem se se ya ko boy wa o di di ya no na na se me ka to se wa se sa bo ni di e bia me ni di bio.

ampa. Yeti asie, eskasem. Nansu nyami ti ase. Ote. Nyami ti ase. Nyami ti ase. Munya butre.